jorra. Chau chut. Spiaccio kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buah tu. Nyuihkut.